0: respiri una carrozza. Presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedisca
1: bene il convegno.
0: Palazzo Farnese,